0: Radio SI. Traffic update.
1: Na cestah je kar pestro, kako pestro nam bo pa sedaj le povedal Mirko Žarn iz Prometno-informacijskega centra. Lep pozdrav, Mirko.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam. Petek je, petek popovdne, lep vikend je pred nami, tako da že kar pestro po cesta. Pa začnimo najprej za okvaro vozila in sicer okvaro tovornega vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na Črnem Kalu, na viaduktu Črni Kal proti Kopru. Previdno se kakor ne bo odveč. Ja, edina prometna nesreča pa je na glavni cesti Velenje Dravograd pri Dolžah, tu je popolna zapora ceste. Čas popodanske prometne konice je že aktualen, predvsem gneče zastoji po celotni ljubljanski obvoznici pred delovnimi zaporami, še posebej to popovdne na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, ja tudi že na primorski avtocesti daljši zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Nekaj zastoja tudi na regionalnih cestah Celje Vojnik, stranice Slovenske Konjice in Lese Bled. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso sulle principali strade e autostrade della Slovenia, particolarmente marcato in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Segnalati rallentamenti sull'autostrada A1 tra Senožece e Postumia verso Lubiana e tra Unez e Postumia verso la costa. Code anche sull'autostrada della Stiria vicino all'area di sosta Zima verso Maribor. Un avviso. Si informa che in concomitanza con la stagione turistica e fino al 6 settembre è istituito il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Le limitazioni si applicano il sabato dalle ore 8 alle 13, esteso dalle ore 6 alle 16 sulle tratte stradali costiere, nonché la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle 22.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.